0: quando la venire qualità, quella usava che la fai cantare, boh, io quero me, io quero me, amici, quando la venire qualità, quella usava che la fai cantare, boh.
1: 4 horas e 48 minutos.